0: 线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
4: 整个空气中的味道非常之重的。
5: It is bombarding heavily just behind us。
0: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。缘分的天空。
6: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
7: A persone come me.
6: Sì.
0: 因为谎言造就缘分。
6: Ci va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna.
8: Lei è mia sorella, Chiara.
0: 因为珍惜，不敢坦白。
7: Se le dico la verità io la perdo.
0: 因为有你，此生无憾。
9: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣，星期三晚上9:15，凤凰卫视电台。一日为事。资讯秒速更迭，翻阅全球报章，打破时域界限，升维辨析，海纳环球舆论，汇聚卓见，同步世界坐标。有报天天读，星期一至五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视口子窖问答神州，由中国金香型高端白酒口子窖著名赞助播出。口子窖珍藏实窖，自然兼香。

0: 新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台。缘分的天空。
1: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
2: A persone come me.
1: Sì.
0: 因为谎言造就缘分。
1: Ti va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna?
3: Lei è mia sorella, Chiara.
0: 因为珍惜。不敢坦白。
2: Se le dico la verità, io la perdo.
0: 因为有你，此生无憾。
4: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣，星期三晚上9:15，凤凰卫视电视台。一日为讯，资讯秒速更迭，翻阅全球报章，打破时域界限，升维辨析，海纳环球舆论，汇聚卓见。同步世界坐标，有报天天读，星期一至五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。